0: signore.
1: Giovanni Desirier.
2: Ma qua, presto!
1: Ha detto all'ambasciata di Francia.
0: La ringrazio.
3: Al farmacista.